destin, le capalme blanc de l'azur, la luce. Dis une foule ces gens, paille béni, vertical, cousin. Faguette un ringo rango, ringo rango a tribunal utense. Lui fu tu se scaufero e lo somi nascere d'un imbelino me, della luce e dal bene.